0: tenuti e sono orati in una cascia magnifica nella cattedrale di Sant'Albans.
1: Isanti, i vostri Isanti in lingua corta.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 8, prima parte. Caristia per 7 anni, partenza e ritorno di Asulamita. Eliseo disse a donna di Agua che lo aveva fatto rivimbisce un violo: alzati, vaitine, tu e a tua casa, e soggiorna due topolare, che il Signore chiama Caristia e anche venne nanta a upparsi per 7 anni. Adonna s'alzò e fece secondo la parola di l'uomo di Dio. Si andò ella e a sua casa e soggiornò 7 anni in un paese di Filistini. A un capo di 7 anni tornò dal paese di Filistini e andò a chiedere pietà in Deu re riguardo a sua casa e a suo campo. Un re discorria con Geazi, servitore dell'uomo di Dio, e dicia: contami, ti prego, tutte le cose maiore che l'ha fatto Eliseo. E mentre che lo contava a un re di che maniera Eliseo aveva reso la vita a un morto, a donna di quale Eliseo aveva fatto rinvivisce un violo, venne a chiedere pietà in Deu re riguardo a sua casa e al suo campo. Geazi disse: o re mio signore, ecco la donna ed ecco il suo violo che Eliseo ha risuscitato. Un re interrogò la donna e ella gli contò il fatto. E poi il re gli dette un eunuco al quale ella disse: fa restituisce tutto ciò che appartiene a sta donna con tutte le rendite di un campo da poi il giorno che è partuta da un paese fino a qua. Asael nanta al trono di Siria. Eliseo andò in Damasco. Benad, re di Siria, era malato e fu avvertito così: l'uomo di Dio è giunto qui. Il re disse a Azael: piglia con te un regalo e vai verso l'uomo di Dio. Consulta l'Eterno per mezzo d'elo dicendo: ha già guarito questa malattia. Azael andò a scontrare Eliseo, avendo con lui un regalo, tutto ciò che c'era di meglio in Damasco, un arco di 40 gamelli. Quando lo fu giunto, si presentò a Elo e disse: «O tuo violo Benad, re di Siria, mi manda verso te per dirti: a già guarito questa malattia?» Eliseo gli rispose: «Vai, dili, guarisci a re, ma l'Eterno mi ha rivelato che non morirà». L'uomo di Dio pose un sguardo nanta Azael e lo fissò un bel momento e poi pianse. Azael disse: «Perché mio signore piange?» Ed Eliseo rispose: perché uso male che tu farei ai violi d'Israele, mi tare un vogo, ai suoi città forti, tombare con la spada i suoi giovanotti, sfraccigare i suoi zitte luce e svintrare i suoi doni incinte. Azael disse: ma chi è il tuo servitore stugane per far cose così maiò? Eliseo disse: l'Eterno mi ha rivelato che tu sarai re di Siria. Azael lasciò Eliseo e tornò in Deu suo maestro che gli disse: chi t'ha detto Eliseo? E quello rispose: guarisci a re. Un anno dopo Azael pigliò una guerta che lo ciutò in l'acqua e astese nanta la faccia di un re che morse, e Azael regnò a suo posto.

0: RCF Corsica, une radio qui donne du sens à votre vie.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Oggi sa festa 22 giugno a Sant'Albano di Verulamiom. Albano di Verulamiom, o Sant'Albano, sarebbe morto in 283, secondo la cronica dell'Inghilterra. Prima martiro d'Inghilterra, e fa stato 22 giugno. Albano era un pagano, da villa di Verulamiom, oggi Sant'Albans, e si convertì al cristianesimo e fu esecutato per decapitazione nanto una godetta che è sopra a città. I suoi spogli sono mantenuti e sono onorati in una scaccia magnifica nella cattedrale di Sant'Albans.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
0: RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.

ti da ciù frusto, e ognu ti paga l'ulta, ti sentiu burbuta giusto. O va, ma se conisci la canzona, ti sta la traria patrona,

cantadedu senza vigliare, lo ci va si appombanati, piccato. Avria pusciuto una griglia, accompagnalo a spasigliare, rendendo.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Oggi sa festa 22 giugno a Sant'Albano di Verulamiom. Albano di Verulamiom, o Sant'Albano, sarebbe morto in 283, secondo la cronica dell'Inghilterra. Prima martire d'Inghilterra, e fa stato 22 giugno. Albano era un pagano, da villa di Verulamiom, oggi Sant'Albans, e si convertì al cristianesimo e fu esecutato per decapitazione nanto una godetta che è sopra a città. I suoi spogli sono mantenuti e sono onorati in una scaccia magnifica nella cattedrale di Sant'Albans.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e donne, e Gesù, u frutto di vostro seno, e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 8, prima parte. Caristie per 7 anni, partenza e ritorno di Asunamita. Eliseo disse a donna di Agua, lei lo aveva

Tu rivinvisci un violo. Alzati, vaitine, tu e a tua casa. E soggiorna due topolare, che il Signore chiama Garistia e anche venne nanta a upparsi per 7 anni. Adona s'alzò e fece secondo la parola di l'uomo di Dio. Si andò ella e a sua casa e soggiornò 7 anni in un paese di Filistini. A un capo di 7 anni tornò dal paese di Filistini e andò a chiedere pietà in Deu re riguardo a sua casa e al suo campo. Un re discorria con Geazi, servitore di l'uomo di Dio, e dicia: contami, ti prego, tutte le cose maiore che l'ha fatto Eliseo. E mentre che lo contava al re di che maniera Eliseo aveva reso la vita a un morto, Adona di uguale Eliseo aveva fatto rinvivisce un violo, venza a chiedere pietà in Deu re riguardo a sua casa e al suo campo. Geazi disse: o re mio signore, ecco Adona ed ecco il suo violo che Eliseo ha risuscitato. Il re interrogò Adona e ella gli contò il fatto. E poi il re gli dette un eunuco al quale ella disse: fa restituisce tutto ciò che appartiene a sta donna con tutte le rendite di un campo da poi il giorno che è partuta da un paese fino a qua. Asael nanta al trono di Siria. Eliseo andò in Damasco. Benad, re di Siria, era malato e fu avvertito così: l'uomo di Dio è giunto qui. Il re disse a Azael: piglia con te un regalo e vai verso l'uomo di Dio. Consulta l'Eterno per mezzo d'elo dicendo: ha già guarito questa malattia. Azael andò a scontrare Eliseo, avendo con lui un regalo, tutto ciò che c'era di meglio in Damasco, un garco di 40 gamelli. Quando lo fu giunto, si presentò a lui e disse: il tuo violo Benad, re di Siria, mi manda verso te per dirti: ha già guarito questa malattia. Eliseo gli rispose: vai, digli, guarisci a re, ma l'Eterno mi ha rivelato che non morirà. L'uomo di Dio pose un sguardo in Azael e lo fissò un bel momento e poi pianse. Azael disse: perché mio signore piange? Ed Eliseo rispose: perché uso male che tu farei il violo d'Israele, mi tare un vogo, ai suoi città forti, tombare con la spada i suoi giovanotti, sfraccigare i suoi zitti luce e svintrare i suoi doni incinte. Azael disse: ma chi è il tuo servitore stugane per far cose così maiò? Eliseo disse: l'Eterno mi ha rivelato che tu sarai re di Siria. Azael lasciò Eliseo e tornò in Deus o maestro che gli disse: chi t'ha detto Eliseo? E quello rispose: guarisci a re. Un giorno dopo Azael pigliò una guerta che lo ciutò in l'acqua e astese nanta la faccia di un re che morse, e Azael regnò a suo posto.